0: carezza profonda.
1: È una carezza profonda.
0: È una carezza profonda.
1: È una carezza profonda.
0: Profonda.
1: Profonda.
2: This is WFMU in East Orange, WMFU in Mount Hope, broadcasting in New York City and Rockland County at 91.9 FM and online at WFMU.org. Do stay tuned.